quanti altri la riguarda. Quanto Malta si è adoperata, ramo di centi, ramo canale.